La mami, la vita di te, la c'è la madre, la lotta di caio, la vita di te, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre, la c'è la madre,